stazione dell'Arcta, l'autobus va interurban, la biglietta della mura, l'avione avete hirt, e te pa spirt. Te gita do t'indroia, per te pio, metto in caffè, la caffè net più giù, te n'imbra mi e tirana se. Te gita do t'illia, per gli acciapiti, non c'è di tore, metto per dore. Kudovec, emisione laimesh, ghignestare. Stare.